0: si chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: Silda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Daniele Petronelli. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3:58 minuti.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

Senti la notte. Vivi la musica di Relax. Solo persone 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pac.

Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

Revox, il bobinato di Ritmo 80. Revox, solo funky, solo disco music. Sound design, Pachi Mele.

funk e la disco music anni 70-80. Solo versioni 12 pollici. Revox. Ritmo 80. Sound Selector. Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le dati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Ritmo 80. Nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica inizialmente su tutta l'Italia. Prevarrà infatti il sole e i cieli saranno parzialmente nuvolosi. Segnaliamo nella seconda parte della giornata dei fenomeni all'estremo sud. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo sul versante adriatico e al nord si attiverà una certa ventilazione proveniente da est. Qui infatti le temperature massime non andranno oltre i 26-27 gradi. Invece sul versante tirrenico, valori massimi ancora localmente fino ai 30 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Eccoci qua, Ritmo 80 è la radio.
1: Tutte le mattine io vado a fare colazione al bar
0: qui sotto. Non c'è la radio?
1: Oggi non c'era la mia briochina preferita.
0: Però di solito
1: chi l'ha mangiata? Quindi, chi me l'ha ciulata?
0: Sondaggione.
1: Allora, adesso voi mandate un messaggio e dite: sono stato io. E dopo io ti vengo a prendere.
0: Guarda che ti è arrivato il messaggio.

0: Al direttore.
1: A posto. Te l'ha rubata lui però.
0: Sì, buona però.
1: No, ma pago io domani. Domani ho colazione offerta.
2: Ma come?
1: Ma se hai fatto tutte le storie che adesso se ti prendo ti vengo sotto casa.
0: Ascolta, io e il direttore abbiamo una cosa in comune.
1: Cioè?
0: No? La briochina.
1: Quindi... Ah, solo quello. Lo stipendio no. Però.
0: Silenzio. Musica, grazie.
3: When you can't get what you need.

0: con il mantello.
1: Che
0: stiamo
1: bello.
0: Volando nell'etere in questa meravigliosa radio. Perché sentite questo sottofondo?
1: Perché adesso c'è il sondaggione. Praticamente,
0: cioè vi chiediamo
1: qualcosa. Che a voi
0: risulta facile,
1: ma gli altri no.
0: È difficile, quindi un superpotere che avete.
1: Potere.
0: Cioè, quindi, che è difficile per gli altri, ma non per voi.
2: Ma gli altri chi?
0: Gli altri chi?
2: È difficile cosa? Cosa difficile?
0: Aspetta un attimo, ma.
2: Siamoci calmi, calma.
0: Gli altri chi? Gli altri siamo noi.
1: Cantava
0: Umberto Tozzi.
1: Tozzi. E noi?
0: Allora, torniamo al sondaggio. Quindi voi potete contribuire dicendoci qual è un superpotere che avete. Ne vogliamo agevolare il primo messaggio?
1: Vai, primo, così per rompere il ghiaccio.
0: Vai.
3: Allora, il mio superpotere, di cui non andare fiera in nessun modo, e non ce l'ho soltanto io, ma io sono super Saiyan in questa cosa qua, è perdere le cose in casa. Io arrivo, appoggio e faccio mille altre cose, mi dimentico dove ho appoggiato quella cosa lì e non la trovo.
0: Non la trovi.
3: Nel giro di un anno ho perso due librette degli assegni.
0: La prima
3: volta vado a fare denuncia e va tutto bene.
0: Uno ce l'ho io.
3: La seconda volta denuncia di smarrimento di nuovo e il carabiniere mi guarda e mi fa: signora, lei deve avere dei problemi molto seri.
0: Certo.
3: E quindi secondo me il mio superpotere super Saiyan è quello di perdere gli oggetti in casa.
1: Le cose,
3: e non me ne vanto.
0: Non te ne vanto.
1: Anche la sigla.
0: Grazie Barbara. Gabriella.
4: Mio marito ti direbbe che io sono bravissima, quindi mi riesce facilissimo a rompere i maroni.
1: Ma quello ce l'hanno un po' tutte
4: neanche
1: le mogli.
4: Quando si può dire, non so.
1: Quando si diventa moglie.
0: Credo che abbia ragione.
1: Quando si diventa moglie,
0: hai questo superpotere.
1: Sei solo questo superpotere. Moglie o compagno di vita in casa.
0: Ok, grazie. Le abbiamo perse tutte le donne adesso.
1: No, vai.
5: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchino.

0: Di quadro.
1: Sì, come no. E l'oroscopo con la Q.
2: Ben trovati all'oroscopo di oggi.
1: Sì, oggi abbiamo due segni fortunati come sempre. Voi vi starete chiedendo, ma sarà il mio? Beh, aspettate un secondo, perché prima Marchino vi spiega come è arrivato
2: ad avere il quadro astrale di oggi. Ho contato le bestemmie che ha tirato il mio suocero per montare la scarpiera IKEA.
1: Non è l'unico, perché io ho poca esperienza anch'io con il montaggio. Faccio altri tipi di montaggio, tu lo sai.
2: Sì, ogni tanto, perché io segnavo, sì. Messo tutto insieme è venuto fuori questo.
1: È venuto giù il cielo.
2: Gemelli.
1: Sono...
2: La giornata si presenta con un cumi. Gemelli, la giornata si presenta come un mosaico di opportunità e gioia.
1: Oh, vai.
2: Un puzzle, insomma.
1: Sì.
2: Ma mancano tre pezzi.
1: Quello della gioia.
2: Esatto. Il secondo segno venuto fuori, contando le bestemmie di mio suocero mentre montava la scarpiera IKEA, Cristina D'Avena. Cari amici nati sotto il segno di Cristina D'Avena, non quello come il suo, cioè proprio segno che si chiama Cristina D'Avena. Canzoni giganti e tette per bambini. No, aspetta. No, no. Canzoni per bambini e tette giganti.
1: Hai scritto male.
2: Sei confuso. Vamos!
3: Dai, vamos!
4: Good morning, Forever Young.

0: neanche noi riusciamo a stare senza di lui, Antonio Locascio, che è l'indignato di Avanti Un Altro, che spesso e volentieri sui suoi canali social
1: si incazza, fondamentalmente si incazza.
0: E quindi questo è lo spazio. Sì, ma stiamoci calmi.
1: Ma stiamoci calmi.
0: Anche perché lui è uscito ieri sera, lo sai? Sentiamo.
2: Allora, ieri sera sono andato a cena in pizzeria. Due capricciose e una marinara. Due birre, una Coca-Cola, una bottiglia d'acqua e due caffè.
0: Sì.
2: 146
1: euro. Che cazzo?
2: Quando sono andato a pagare il conto, il cameriere mi ha detto:
0: cosa?
2: Ti offri un limoncello? Non me devi offrire un limoncello, me devi offrire un passaggio per tornare a casa, perché devo vendere la macchina, non c'ho i soldi manco per far gasolio, non è possibile. Che cazzo c'era dentro ste pizze? Che c'era? Le borse dei Gucci? Non è possibile, non è possibile, non è possibile spendere 150 euro per tre pizze, vaffanculo.
3: Ciao, ciao.
4: Stiamoci calmi, calma.
0: Oddio. Per me prima o poi ci rimane.
1: Good morning, Forever Young.

0: Vende sì Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: stiamo per chiudere la nostra prima ora insieme. Vi ricordo, insieme fino alle 9 qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young. E sta per arrivare la mia rubrica Il disco mi rigiro. A tra poco.
1: Sono le 6:50.

0: Lights, un disco di allora con i suoni di ora.
1: La scuola è la leva più efficace di integrazione, ha scandito il presidente Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice in provincia di Rieti a 10 anni dal sisma. La scuola, ha spiegato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda deve finire, ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere l'omologo ucraino Zelensky, che nelle ore scorse avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto, intanto tre ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca, oltre al no della Slovacchia vi sarebbe quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, incalza l'alta rappresentante Callas. La Casa Bianca lancia la Trump TV, piattaforma streaming sugli eventi dell'amministrazione americana. La mossa arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo che ha deciso di non coprire più gli eventi di Trump in solidarietà con alcuni colleghi da lui esclusi. L'ultimo saluto ieri a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. In centinaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è stato proclamato il lutto cittadino. È stato sepolto nel cimitero di Monza ed è tutto da Alessandro Cisilini.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: benvenuti.
1: Benvenuti.
0: Benvenuti amici, questa è la seconda ora dei Marchini qua.
1: Davvero?
0: Con Good Morning Forever Young su Ritmo 80, la
1: non
0: radio dei Forever Young.
1: Leggi bene
0: in modulazioni di frequenza
1: oppure anche in stereofonia.
0: In stereofonia a palla.
1: A palla.
0: Siamo qui adesso per parlare di un appuntamento un po' vecchio
1: beh,
0: stile, vecchio stile.
1: Come,
0: vecchio stile,
1: allora,
0: come chi l'ha inventato.
1: Allora io
0: è un po' old.
1: Adesso
0: un boomer.
1: Aspetta, posso spiegare?
0: Merda.
1: Posso spiegare?
0: Sì.
1: Io una volta in radio facevo Lenti a contatto.
0: Lenti a...
1: che erano due canzoni lente, non andare via. Erano due canzoni lente, una attaccata all'altra.
0: Bene.
1: Me l'hanno bocciata e io mi è rimasta sempre lì.
0: Ma facciamo voglia... Lenti a contatto, è più bello. Più bello di qua. Facciamo.
1: Uno, ho detto concedetemi un lento la mattina. Uno di quelli che crea la giusta atmosfera, soprattutto, e penso a quei fortunati che sono ancora nel letto, che possono rigirarsi. Da qui la rubrica Disco mi rigiro, cioè il lento che adesso vi accompagnerà per i prossimi minuti.
0: Pensa un po'.
1: Pensa.
0: Pensa.
1: È rafforzativo. Senti.

0: Signori e signore, come al solito, questo è il nostro sottofondo per dirvi che è arrivata la macchina del tempo, perché ogni tanto a noi piace tornare indietro di qualche anno, di decenni, ma anche di
1: qualche settimana. Esatto. Per esempio, fine giugno, sulla pagina Facebook dei Marchini,
0: cosa hai fatto? Cosa hai combinato?
1: Messo questa immaginetta.
0: Ok, okay, vai,
1: che è così.
0: Vai.
1: Scrivi.
0: Sì.
1: Non trombo mai perché e clicca più volte il tasto centrale finché non scopri il motivo. Cioè, okay, che se tu clicchi, uh-huh, ok, se tu metti questa, poi vai nei commenti,
0: sì,
1: e scrivi non trombo mai perché, poi pigi il tasto centrale tutte le volte, ti viene fuori qualcosa. Te li faccio.
0: Te li leggo. Ti inserisce nel messaggio.
1: Allora,
0: perché?
1: Monica, non trombo mai perché non mi stupisco di essere un duro per sopravvivere ai lupi.
0: Bevuto.
1: Debora. Non trombo mai perché ho la verifica di matematica, non mi piace. Stefano.
0: Sì.
1: Non trombo mai perché non mi sento di fare una cosa con Leli e di non avere un buon senso di colpa. Orietta. Non trombo mai perché è il compleanno della nostra città e poi mi ha fatto la foto, la prossima volta non mi ricordo che la tua famiglia è un cantiere e direttamente di un altro po'.
0: Ma
1: bene, bene. Gabriele.
0: Ma c'è un libro addirittura.
1: Non trombo mai perché la mia isola è ancora, non ho più le credenziali. Andrea. Non trombo mai perché non mi è stato letto il giorno, fai click qui per il resto. Ilari. Non trombo mai perché sono in teoria.
0: In teoria. Quindi non in pratica, giustamente.
1: Beh no, perché sono in teoria, dovrei fare la doccia con il mio nome. Va bene.
0: Il tuo nome. Tu fai mai la doccia col tuo nome?
1: Ilari poi ci riprova.
0: Okay.
1: Non trombo mai perché sono al lavoro da me la mattina e ti voto il profilo con i miei idoli.
0: Okay.
1: Eleonora, non trombo mai perché non si un cacchio, allora sta una in via, San Vigilia. Finiamo.
0: Finiamo, l'ultimo,
1: vai,
0: dai. L'ultimo.
1: Va bene.
0: Vai.
1: Non trombo mai perché sono in tempo anche per le foto e gli scudetti dell'Inter.
0: È fantastico.
1: Tornate indietro.
0: Indietro e completate nella nostra pagina Facebook I Marchini con la K.
2: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchini.

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta.

0: Santa appena tornati live.
1: Ma a quest'ora non c'era l'approfondimento sull'indifferenziata?
0: Come l'approfondimento?
1: No. Cioè, no, perché era meglio forse.
0: Ma come era meglio? Ci sono i marchini, ma soprattutto è arrivato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV.

0: finito il vostro tempo dell'umorismo.
1: Martedì 22 settembre 2026. Mancano 100 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Maurizio.
2: Geografia.
3: Sì.
2: Gli affluenti del Po. Là, dall'olio, eh?
3: Peperoncino.
2: No,

0: Esiste oggi.
1: Il 22 settembre 1981 in Francia, François Mitterrand inaugura ufficialmente il servizio TGV Parigi-Lione.
2: Scusate il francesismo.
3: Quale?
2: Si dice, non c'entra qua, ma si dice.
0: Le frasi del cinema.
4: Il nemico del mio nemico è mio amico.

0: dice il saggio.
1: Ogni volta che tratteniamo emozioni senza viverle, un pezzo di cuore si spegne.
2: Niente popò di meno.
3: E niente popò di meno.
4: Ritmo 80 presenta
5: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona e Marchino.

0: Signore e signori, tre notizie, tre. Ti ricordi quello spazio sulla Rai?
1: Solo te ti ricordo.
0: Solo io mi ricordo, che era degli Eight Wonder. Vabbè, dai, ben ritrovati in tre notizie, tre con il nostro caro Marchino. Allora, Marchino, di cosa si parla?
1: Allora, il primo è un 32enne che a Roma è entrato in una gelateria.
0: Sì.
1: Ok, una gelateria, l'inserviente era dietro. Era dietro. Entra in gelateria, l'inserviente era dietro nel laboratorio.
0: Sì.
1: E lui cosa fa? Cerca di aprire la cassa. Si presenta la cassa
0: da dietro, davanti alla cassa.
1: Ok. Ma l'inserviente se ne accorge, viene dentro e cosa stai facendo?
0: Sì.
1: Lui
0: cosa ha detto?
1: Ha tirato fuori un ciupa ciupa.
0: Sì.
1: Ha detto: questa è una rapina. Con un ciupa ciupa, ok?
0: Con un ciupa ciupa.
1: La signora ha detto: ma non so, mi sta prendendo per il culo.
0: cioè, ha avuto anche il coraggio di dire.
1: Poi lui è scappato perché non è riuscito a aprire la cassa, perché provando ha fatto la combinazione di tasti che l'ha bloccata. Questa è la prima persona strana.
0: Bene.
1: Il rapinatore col ciupa ciupa. Poi abbiamo Frosinone sulla 1.
0: Sulla
1: 1, autostrada. Tu sai che quando vai su un'autostrada, vedi uno che va piano. O è un anziano e uno che sta al telefono. Così hanno pensato quelli della polizia che erano dietro.
0: Lo
1: hanno affiancato, hanno detto: questo lo becchiamo col telefono, gli facciamo un culo.
0: Culo così, punti.
1: Invece no, non
0: invece
1: era il telefono. Stava facendo la barba.
0: Okay?
1: Ma non col rasoio, che uno dice: no, con la schiuma, tutta la schiuma. Tutta la schiuma in faccia e con la lametta allo spintre guidava, una mano guidava
0: e l'altra al coso,
1: al becchietto retrovisore. Gente strana 2, gente strana 3. Hamburgo,
0: dove fanno?
1: In Germania. Una giovane coppia è uscita dall'ospedale, anche chiamato col bimbino, col bambino appena nato. Lei aveva partorito. Non so se sei presente,
0: visto che è quattro volte.
1: Va bene. Comunque escono, chiamano un taxi, montano dentro il taxi, dietro taxi e la culla. Col bimbo.
0: Sì.
1: Il taxista li porta davanti a casa. Nel momento in cui arrivano, stavano ridendo e scherzando col taxista. Lui scende.
0: Sì.
1: Lei scende. Pagano il tassista. Si accorgono appena parte che nessuno dei due genitori aveva preso la culla. Cazzo, io capisco di dimenticare un ombrello, ma il figlio appena fatto, poi nuovo. Cioè,
0: nuovo.
1: Ok, perché si è abituato, no?
0: Certo.
1: Va bene, cosa succede? Che hanno chiamato, l'hanno cercato di rintracciarlo. Era a mangiare l'autista.
0: No.
1: Fortuna, se adesso niente, l'hanno chiamato subito. Guarda che c'è un bambino di 2 ore dentro la macchina. Ah sì, vado a vedere. Infatti era lì, gliel'ha riportato. Gente strana 3.
0: C'è anche un commento,
2: Ma fate davvero?
3: Good morning, fat.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: canzone che abbiamo appena ascoltato?
1: Sì, perché ci riporta agli anni 80.
0: Dobbiamo parlare così. Allora, amici, smack, smack, smack. Ci sentiamo tra poco.
1: Linea Simandi. Non c'entra niente.
2: Sono

0: Out of Touch, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione, lo ha scandito il presidente Mattarella che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
2: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
1: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. In migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
3: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni nelle quali ha vinto tutto, scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
4: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
3: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
5: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
3: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia. Il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA, con tasso leasing

0: 2,99 TAEG 3,85 anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: e Marchino, yes, che fanno questo programma. Sai che quando vado in giro la gente mi chiede: ma tu fai solo il programma alla radio, dici le cavolate alla radio, ma ti basta per vivere?
1: Allora no, però rubiamo.
0: Ma si era capito.
1: No, però abbiamo un'idea.
0: Rubiamo il vostro tempo.
1: Rubiamo
0: certo
1: il vostro tempo, però abbiamo un sacco di idee.
0: Sì, tipo
1: abbiamo un sacco di idee perché...
0: Tu mi hai detto che volevi condividere adesso un'idea che hai avuto.
1: Allora, cioè, per esempio, no, ci arrivano
0: i nastri,
1: no? Neanche le email.
0: I dat.
1: Arrivano i nastri.
0: I nastri ci arrivano, però poi ci chiudono tutto, vai.
1: Di cantanti. Io ho detto: ma perché? Oltre a passare in radio, sta merda. Non la facciamo anche
0: dal vivo.
1: Non la facciamo
0: ma
1: anche
0: dove ti vengono queste idee? Ma tu non dormi la notte per pensare. E allora tu dici: perché invece di lasciarli solo in radio, non facciamo un evento e li portiamo?
1: Perché non facciamo
0: tutti
1: uno schifo globale?
0: Hai trovato un altro fenomeno?
1: Esatto.
0: Sentiamo!
1: Sigla!
0: Vai!
1: Senti qua.
0: Questo è proprio Freddie Mercury.
1: È lui.

0: voglio sentire il testo.
1: Ah, scusa.
0: Cos'è sta roba? Vai! Quindi questo è il clone di Freddie Mercury.
1: Eh?
0: Il clone di Freddie Mercury. Vabbè. Una parte di lui. Cosa dite? Ma la domanda ve la rigiriamo. La facciamo una serata con tutti questi fenomeni?
1: Sì.
2: Good morning forever young.
3: Con Marco Corona e Mar-

0: questa è Ritmo 80, Good Morning Forever Young. È il momento, come ci sentite? Belli carichi.
1: Belli carichi perché di... c'è lei.
0: C'è lei, la Franci.
2: Ciao Marchini, anche oggi è arrivato il mio momento. Sì, quello sì. Che tutti aspettano. Saluti. Quello della frase motivazionale.
1: Va bene.
2: Guardami come guarderesti una carbonara. Ciao Marchini.
1: È vero.
0: Questo è dedicato agli uomini.
1: Agli uomini.
0: Che molto spesso quando arriva una carbonara ben fatta.
1: Guardano. Fanno altro. Grazie Franci, ci
0: sentiamo domani. Voglia, se si sveglia
1: carbonara.
0: Anche a me adesso, a quest'ora. Non si può.
3: Good morning, Forever Young.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili.

0: Amici, adesso vorrei parlare di una cosa che mi è successa l'altro giorno.
1: Sì, ma noi siamo i Marchini, ben ritrovati.
0: Una cosa che è successa.
1: Ti interessa
0: a me
1: quello che dico?
0: Sì, sì. Comunque, sono andato a giocare a calcetto.
1: Caro Marchino, finalmente si dà l'attività fisica. No, scusate, voi non ci conoscete, magari quelli che ci hanno scoperto da poco. Ma Marchino, da quanti anni è che non facevi attività fisica?
0: Da sempre, perché no, ho rimosso.
1: Hai rimosso anche.
0: Quindi... Comunque ho giocato calcetto con gli ultra quarantenni.
1: Oh, perché tanto l'età è quella, insomma.
0: Innanzitutto nella nostra squadra, nel gruppo che giocavamo.
1: Mettega ancora con questo. Giocavamo.
0: Nel gruppo che giocavamo insieme, esatto, c'era anche un prete.
1: Ah.
0: C'era anche un prete e lui ha detto subito: ragazzi, no bestemmie, esatto, no parolacce, no, perché ogni parolaccia, ogni bestemmia sono 2,50 euro.
1: Oh, però!
0: Allora che mio amico gli ho dato 50 euro. Guarda, tieni.
1: Anzi, forse dovrò fare l'aggiunta.
0: Intanto giri questo
1: come acconto. Pensate che partita, che livelli si è giocato.
0: Intanto tieni questi, perché... E allora, dopodiché, quell'altro è andato là e gli ha dato 100 euro.
1: Anche là lui.
0: E poi guarda, tieni questi, tieni.
1: Ma, ecco,
0: è stato il mio turno, mi hanno guardato.
1: Sì. Cosa hai fatto tu?
0: Un assegno in bianco.
2: Good morning, Forever Young.
3: Con Marco Corona e Marchino.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: questo punto della giornata c'è la svolta.
1: Cioè?
0: Andiamo via. Torniamo domani mattina.
1: Aspettavo chissà che cosa.
0: Dai, alle 6.
1: Alle 6 torna Di Marchini con la K in Good Morning Forever Young. Good morning, good morning
2: Forever Young. Su Ritmo 80 la giornata prende ritmo. Nella prossima ora la tua musica ha tutta da vivere.
3: Dal 1985 Phil Collins, Su Studio. Dal 1986 Duran Duran, Notorious. Dal 1982 Kaja Goo Goo, Too Shy.
2: Canzoni che conosci, che ami, che fanno parte di te. Resta su Ritmo 80 e vivi il tuo mattino forever young. Ritmo 80.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato, che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono cedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 i morti. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio: è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.

0: www.radioticino.it.
1: Q24, un paraprenota fatto.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
4: MasterCheck 90. La storia dell'adesso con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
5: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
6: E nei weekend alle 20
5: in versione extended full show. MasterCheck.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store a

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Questa è la classifica ufficiale di Ritmo 80. Siete all'ascolto della Rifareida, il programma che in radio vi fa ascoltare ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida e oggi, cari Forever Young, vi parlerò del mese di settembre del 1985. Siamo esattamente alla metà degli anni 80 e cominciamo dalla posizione numero 3, occupata da uno dei cantanti mito di quel periodo. Lui è Denaro e il motivo si chiama Future Brain.
2: Talking away, all the

0: era Denarrow con Fisher Brain alla posizione numero 3 della Hit Parade del mese di settembre del 1985. Siamo pronti a salire di un gradino in avanti per ascoltare un'altra pietra miliare del sound anni 80. Il motivo si chiama Tarzan Boy e arriva dal grandissimo Baltimora.
1: Hit Parade!

musica da ballare, ma se volete anche da cantare, la Baltimora con Tarzan Boy alla numero 2 della Hit Parade del mese di settembre del 1985. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare la canzone regina della nostra Hit Parade, perché proprio di una regina si tratta. Lei è la meravigliosa Madonna e il motivo che ascoltiamo è quello intitolato Into the Groove.

0: Cristiana Madonna con Into the Groove a conquistare la vetta della Hit Parade del mese di settembre del 1985. Il nostro appuntamento con la musica per il momento termina qui, ma ritorna ogni giorno sul Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Vi aspetto come sempre qui, amici, per la prossima Hit Parade. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: New York, l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine, in un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 morti, diversi feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la Premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri, Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella, inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico, a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Ed è tutto, grazie. Grazie per l'ascolto.
1: Ritmo 80. Sempre in forma.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Ogni serata in discussione.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maestra, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Martedì 22 settembre 2026. Mancano 100 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Maurizio.
6: Geografia.
7: Sì.
6: Gli affluenti del Po. L'ada, l'olio,
7: Peperoncino.

0: esiste oggi.
1: Il 22 settembre 1981 in Francia, François Mitterrand inaugura ufficialmente il servizio TGV Parigi-Lione.
2: Scusate il francesismo.
3: Quale?
2: Si dice, non c'entra qua, ma si dice.
0: Le frasi del cinema.
4: Il nemico del mio nemico è mio amico.

0: dice il saggio.
1: Ogni volta che tratteniamo emozioni senza viverle, un pezzo di cuore si spegne.
2: Niente popò di meno.
3: E niente popò di meno.
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: Un vecchietto dal dottore.
7: Dottor, mi gira tanto la testa, che può essere?
8: Il dottore fa, probabilmente la pressione è alta. E il vecchietto accanto gli fa, allora io ce l'ho bassa, perché a me mi girano tanti i coglioni.
9: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
10: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con dal 1989 Lisa Stansfield, All Around the World. Been around the world and I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Dal 1984 Bronski Beat, Small Town Boy. Dal 1989

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Simply Red, Money's Too Tight to Mention e Earth, Wind & Fire, Bio.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Good morning forever young.
6: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: We know you can do it.
1: Gira la ruota dei Forever Young e scegli
2: Bonus,
1: il ritmo italiano.
3: Funky qua. 1996 J.H. e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo.

sono Marco Greco e vi guido in Gimme 4. Si parte subito con un decennio strepitoso, con un pezzo strepitoso di Etta James del 62, credo, se non vado errato, ma adesso mi confermeranno.

è un grande classico per lei, decisamente, con questa voce che è inconfondibile, anche se in Italia, diciamo, secondo me in Italia non tutti se la ricordano, cioè voglio dire, a paragone con altre tipo Ether Parisi, no? Ma perché ho detto Ether Parisi?

0: 2009, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Con questa canzone, beh, ci chiudiamo la porta dietro. Io chiudo, spengo. Non è vero, la musica qui continua chiaramente su Ritmo 80 alla radio. Forever Young, ciao a tutti, da Marco Greco.
1: Il sabato sera davanti alla TV, Drive-In portava risate, personaggi e tormentoni che il giorno dopo ripetevamo a scuola. Era il varietà che cambiava il linguaggio di tutti. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro Drive-In.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

dal 1987. Rick Astley, Together Forever. Dal 1985, Dead or Alive, You Speak.

ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, Cyndi Lauper, The Goonies Are Good Enough. Dal 1988, Eight Wonder, I'm Not Scared. Dal 1983,

0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Jack.
1: Sono le 12 e un minuto.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Lionel Richie, Dancing on the Ceiling and The Rubettes, Sugar Baby Love.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Molise. Petacciato entra nella fase operativa, il progetto per il consolidamento della Grande Frana che da oltre un secolo interessa il territorio. La regione ha aggiudicato i lavori per un importo di circa 22 milioni di euro. Il progetto prevede la realizzazione di 13 pozzi drenanti, profondi tra i 25 e 30 metri e con un diametro di circa 8 metri. L'obiettivo è regolare le acque sotterranee e ridurre l'impatto del movimento franoso del costone. Il sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo, ha definito l'aggiudicazione un risultato importante, frutto del lavoro portato avanti dall'amministrazione comunale insieme alla regione Molise. Ora il raggruppamento di imprese incaricato dei lavori insieme ai progettisti dovrà definire il progetto esecutivo e il programma degli interventi. L'avvio dei lavori è previsto nelle prossime settimane. La situazione è particolarmente delicata perché la frana, riattivatasi lo scorso aprile, aveva provocato la chiusura della statale 16, dell'autostrada A14 e della linea ferroviaria adriatica, causando pesanti conseguenze sui collegamenti lungo la costa e dividendo di fatto il paese in due. E restiamo in Molise, ci spostiamo a Campobasso. Un duro colpo al traffico di stupefacenti è stato messo a segno dalla Guardia di Finanza, che con il supporto del reparto aeronavale Abruzzo e il coordinamento della procura di Larino ha sequestrato 2 piantagioni clandestine per complessive 650 piante di cannabis. L'operazione è nata da alcuni sorvoli in elicottero, che hanno permesso di avvistare la vegetazione sospetta. Successivamente i militari della compagnia di Termoli sono intervenuti da terra, scoprendo lungo gli argini del fiume Saccione una coltivazione di 637 piante, alte circa 1,5 metri su un'area di 300 metri quadrati. Un secondo controllo nelle campagne di San Martino in Pensilis ha portato al rinvenimento di altre 13 piante su un terreno demaniale. Tutto il materiale e le piante sono stati sequestrati per la successiva distruzione. La droga prodotta avrebbe fruttato sul mercato oltre 800.000 euro. Le indagini proseguono per individuare i responsabili. Da Dino Scotti, Linea allo Studio.
1: È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici.

0: i bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: You're ready?
1: No se preocupen.
2: Cecco Corvace e Daniel's Jack presentano
3: Master Check
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci qua su Ritmo 80 con un'altra short version di Master Check 90. Benvenuti da Cecco Corvace. Dall'altra parte c'è Daniel's Jack che è pronto per mixare col suo manino LED anche questa volta un sacco di bei pezzi. E cominciamo subito con la sorella. No, non è lei. Karen Ramirez, Looking for Love.

0: tutte di quei fattacci, meglio, che sono capitati alla Whitney Houston, con pianta buonanima. Comunque, ne ha fatta una di traccia carina nel 95, era You Can Play That Game.
1: You Can Play, l'ho detto un po' in africano, sto giro va bene.
0: E quindi la ascoltiamo in Mastercheck 90, Bobby Marrone, mandala. Yeah.

0: chiudiamo con un'altra di quelle voci che tanto hanno caratterizzato soprattutto i 90, poi una di quelle veramente brave, si mantiene giovane anche quest'oggi, se volete vederla fa un sacco di live performances soprattutto al Winter Music Conference di Miami, perché poi è di casa da quelle parti. Sto parlando di Barbara Tucker con Beautiful People del 94, che ci dà l'opportunità di chiudere quest'oggi con un brano davvero epopeico, anzi epopeico, perché ha due belle pop Barbara anche quest'oggi, abbiamo visto recentemente. Abbiamo cominciato con Karen Ramirez, che non so se sia popona o meno, però insomma, bella voce, con Looking for Love dal 98, e poi dopo Bobby Brown con You Can Play That Game dal 95, e infine Barbara Tucker con Beautiful People. Grazie a tutti da Cecco, grazie a Dennis Jack per la parte rigorosamente mixata. Intanto, se volete saperne di più sul nostro mondo, andate sulla nostra pagina social MasterCheck90, se volete vedere i video mixati di Dennis Jack andate su quella pagina o sulla sua, che corrisponde per l'appunto al nome, semplicemente Dennis Jack Official, perché magari c'è qualcuno che ti sta scoppiazzando, va bene? Grazie a tutti da noi e l'appuntamento è per voi, alla prossima, ciao!
1: MasterCheck 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1983, Robin Gibb, Juliet. Dal 1987, New Order, True Fate. Dal 1984, Frankie Goes to Hollywood, Relax. Relax, don't do it when you wanna go to it. Relax, don't do it when you wanna come. Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingresso.

0: Calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su Decathlon.it.
1: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio. In DAB a Roma e Latina.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Buongiorno! Buon colore! Se sei stato al centro colore Este, si vede! Ci sono un mondo di servizi per ogni tua esigenza. Cartongessi, cappotti, idropitture, finiture decorative, smalti all'acqua, sistema tintometrico, pennelli, attrezzature per la pittura.
3: Coloriamo il tuo mondo, centro colore!
2: A Este, Cap San Marco, via da Vinci 6.
4: Una novità assoluta arriva nel mondo dei veicoli professionali. Nasce EV Motor, il nuovo marchio di veicoli da lavoro 100% elettrici. Trazione 4x4, pianale ribaltabile di serie e una potenza sorprendente. 200 cavalli. Robusti e versatili, progettati per città, montagne, parchi e cantieri, nel massimo silenzio e a zero emissioni. Scopri la gamma su evimotor.com e prenota la tua prova gratuita. EV Motor, potenza che lavora, futuro che avanza.
5: Le temperature ci fanno sentire ancora in piena estate, ma la natura ci ricorda che presto sarà autunno e da Zocca Garden è già arrivato. Il giardino si prepara a vestirsi di nuovi colori, rinnovalo con le piante autunnali e porta l'atmosfera anche in casa con le decorazioni a tema. Vieni a scoprire tutto il fascino della nuova stagione da Zocca Garden. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 in via Permestrino 2, Saccolongo, Padova.
6: Risto Pizzeria Etna Rovigo. La ristorazione a Rovigo dal 1980. Oggi anche consegna a casa pizza e gastronomia. Telefono 0425 30 059. Risto Pizzeria Etna.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora e l'acqua.

0: 16:59.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Spero che anche per voi sia una bella giornata come lo è per noi, perché noi siamo sempre felici quando entriamo qui. Qui nello studio grande di Ritmo 80 per condurre anche oggi in porto la nave dei Ballatissimi, che viaggerà per 60 minuti sulle nostre frequenze portandovi nelle vostre radio la musica più bella da ballare degli ultimi 172 anni. Iniziamo subito con questo che è di Cappella, si chiama You Got to Let.

Mi hanno fatto notare che all'inizio non vi ho salutati, lo faccio adesso. Buon pomeriggio, sono Sabino Pastore, di fronte a me c'è Davide Ferrarini, che ha appena finito di suonare Looking for Happiness di Naiva. Adesso c'è Mario Più, questa è Rock.

sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo, allora direi buona lavoro.

Se avete voglia di fare chiasso e festa, questo è il disco giusto, perché si chiama Carnival e quindi già evoca dal titolo quello che bisogna fare quando lo si balla, no? È di One Way. Tanti anni sono passati da questo, ma anche da quello che stiamo per suonare, che rimane sempre però molto bello. Si chiama Go Down e di The Housekeepers.

ha un'eleganza assoluta il disco di Yves La Rock. Ovviamente abbiamo risuonato Rise Up, che è quello che ricordiamo di Yves La Rock, e l'abbiamo fatto con gran piacere nel pomeriggio di Ritmo 80.

Avicii, che non c'è più, ma lo ricorderemo sempre, non solo per le sue produzioni, ma anche per il fatto che, almeno a mio parere, è stato il migliore a immaginare, a mettere in pratica, a creare i drop, no? Quei fatti che tu aspetti, aspetti, aspetti, e poi il disco parte, si apre, tutti quanti saltano. I dischi di Avicii hanno questa caratteristica, sono davvero fatti bene. Questo era Levels, ora Simon J, Love Tang.

pomeriggio su Ritmo 80 è i Ballatissimi. Tutto il meglio della dance dal 90 ad oggi. Brothers and sisters.

0: Adesso non ho presente la faccia di Jason Ames, ma sentendolo cantare mi dà tanto di qualcuno che ha una bocca enorme, tipo la rana dalla bocca larga, avete presente? Perché dice Yesterday, ma proprio aperto, tipo cantante dei Pooh, tipo Facchinetti, è presente? Jason Ames, Yesterday, ora Save the World, Swedish House Mafia.
1: Into the

0: goes on.
1: I ballatissimi.
2: The beat goes on.
0: Tutti i pomeriggi dalle 2 alle 3. I ballatissimi su Ritmo 80.
3: It's so low for me.

0: L'ultimo di oggi è The Flares, disco uscito nel 2005, che utilizza questo vecchio campione, o meglio la canzone è la stessa, eh? I'm so glad that I'm a woman, devo dire, lo fa rispettando l'originale in una maniera che normalmente non è una cortesia che non usano sempre quando fanno queste operazioni. Chiudiamo qua l'appuntamento di oggi, dai, i Ballatissimi tornano domani alle 14, Sabino Pastore e Davide Ferrarini saranno sempre qua, parlo di me in terza persona, che bello, come Cesare. Vabbè, dai, domani ci risentiamo alle 14, state con Ritmo 80, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1986 Madonna, True Blue. True Blue, baby, I love you. Dal 1985 Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. I'm walking on sunshine, wow, I'm walking on sunshine, wow. Dal 1981

0: Duran Duran, Notorious, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Good morning forever young.
0: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

dal 1987. Genesis, Invisible Touch. Dal 1982, Captain Sensible, What

0: prima ora e alle 16.30 Rit Parade con Lele Frocina.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 16.

0: al disco di ora. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo. Il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vicepremier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare.
2: E passiamo alle news regionali, e siamo in Puglia. Un principio d'incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio della giornata di ieri nello stabilimento Ital Green Energy di Monopoli, causando una densa colonna di fumo che ha allarmato i cittadini. Le fiamme, originate da un cumulo di biomasse di legno vergine, sono state prontamente circoscritte dai vigili del fuoco e della squadra antincendio aziendale. L'episodio riaccende le tensioni ambientali in città, a pochi giorni dall'assemblea contro il progetto dell'oleodotto del gruppo Marsiglia. L'amministrazione comunale, anch'essa contraria all'impianto, ha confermato la dinamica e ha annunciato l'attivazione degli enti competenti per monitorare la qualità dell'aria. E da Monopoli ci spostiamo a Foggia. Torna a tremare la terra incapitanata. All'alba di oggi, 22 settembre, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ha svegliato la costa garganica. Il sisma, registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV alle 6.48, ha avuto epicentro nel Golfo di Manfredonia, a una profondità di 27 km. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente dalla popolazione, in particolare a Manfredonia, distante appena 14 km dal punto di origine. Oltre che nei comuni di Mattinata, Monte Sant'Angelo e Zapponeta, non si registrano danni a persone o cose. Si tratta infatti del secondo evento sismico nella stessa area marina nell'arco di 24 ore. L'episodio si inserisce in un quadro di costante fermento sismico che sta interessando il Foggiano dall'inizio dell'anno, con un bilancio che sale a 48 scosse di magnitudo, pari o superiore a 2.0. Quello di questa mattina eguaglia i picchi più intensi finora rilevati nel 2026 in provincia, raggiunti in precedenza solo nei distretti di Lucera e Vico del Gargano. Insomma, un continuo sciame di modesta entità che mantiene alta l'attenzione degli esperti sul territorio garganico. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: Sport: europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15, la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Face to face, due facce della stessa canzone. Originale o cover?
5: Face to Face.
4: Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
5: Face to Face.
4: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young. Ritmo 80.

0: la ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Amici di Ritmo 80, benvenuti all'ascolto di un'altra puntata meravigliosa della nostra Ritmo Parade, la macchina della musica veramente carica, e quest'oggi siamo pronti ad ascoltare tre canzoni relative al mese di settembre del 1987. Intanto un saluto a tutti quanti voi dall'Elettrocida. Cominciamo dalla posizione numero 3 della nostra Ritmo Parade, occupata da George Michael. Il motivo si chiama I Want Your Sex.

Una bellissima canzone che ci ricorda notti incredibili passate in discoteca. Era George Michael con I Want Your Sex ad occupare la posizione numero 3 della nostra Rate Parade. Siamo pronti a questo punto a salire di un gradino più in alto per ascoltare la posizione numero 2 della nostra classifica, occupata da una sensualissima ragazza. Lei si chiama Sabrina Salerno e il motivo è quello che si intitola Boys.

delle canzoni più ballate nell'estate del 1987 era Boys vs Sabrina Salerno ad occupare la posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché a questo punto siamo pronti ad ascoltare la numero 1 della nostra classifica. Si piazza, devo dire con pieno merito, in vetta la nostra Hit Parade, Madonna, la canzone quella che si intitola Who's That Girl?

0: Ed era Madonna con Who's the Girl ad occupare la posizione più alta della Hit Parade del mese di settembre del 1987. La nostra classifica, almeno per il momento, termina qui, ma ritorna ogni giorno su Ritmo 80. Ci sono due appuntamenti assolutamente da non perdere: quello delle 9.30 al mattino e quello delle 16.30 al pomeriggio. Un saluto, come sempre, a tutti i Forever Young da Lele Procida. Vi aspetto qui su Ritmo 80 per la prossima classifica. Ciao a tutti!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato King Kong's Bad Davis Eyes e ABBA SOS.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici?
3: 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora?
3: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: MasterCheck 90.
9: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
10: MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

A volte senti pronunciare il numero 100 e ti viene subito in mente i Bazzanetti. Vedi un campanello e ti viene voglia di suonarlo e scappare? Bene, sei dei nostri. Tra poco ti sblocco un ricordo. Su Ritmo

0: Sblocca un ricordo. Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Amici di Ritmo 80, pronti per un nuovo appuntamento con i ricordi del passato? E allora tra poco andremo a ricordare quando, negli anni 70 e 80, in alcuni salotti c'era un oggetto in un angolo che sembrava fatto apposta per studiare la geografia. Ma in realtà, aprendolo, si scopriva che di geografico c'era veramente ben poco. E poi faremo un salto in un posto dove gli dèi avrebbero dovuto essere solenni e maestosi. Avrebbero dovuto essere, perché tra vari pasticci ed una bambina riccioluta che si faceva gli affari di tutti, sull'Olimpo la situazione era decisamente fuori controllo. Sono Tommy Venturini e fra poco vi sblocco il primo ricordo di oggi.

0: ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Negli anni 70 e 80 entravi in certi salotti e capivi subito di essere in una casa importante. In un angolo c'era infatti un mobile a forma di mappamondo, con le rotelle, decorato con mappe un po' sbiadite, velieri e a volte anche segni zodiacali. Doveva sembrare antico, comprato magari nell'84, però decorato come se fosse appartenuto a Cristoforo Colombo. La mappa non serviva a niente e il mappamondo non girava, però lo potevi aprire e dentro apparivano whisky, cognac, brandy, amari e bicchierini. Il mobile bar mappamondo non era mai proporzionato al salotto. Anche in una stanza di 12 metri quadri c'era sempre questo enorme mobile, come se tutti avessero un salone stile vecchia Inghilterra. Si apriva lentamente davanti agli ospiti, come se dentro ci fossero i gioielli della corona. E invece c'era il cinar. La capienza era teorica, sembrava enorme all'esterno. Poi provavi a metterci dentro 6 bottiglie ed era già pieno. Le bottiglie migliori non si aprivano mai. Erano lì, per gli ospiti. Quali ospiti? Nessuno lo sapeva. E c'era sempre una bottiglia straniera, magari comprata da qualcuno in viaggio, e che nessuno beveva, perché quella era particolare. Un limoncello portato da Capri, una grappa comprata in montagna nel 79, qualcosa comprato durante il viaggio di nozze di cui nessuno riusciva più a leggere l'etichetta. E nessuno buttava mai una bottiglia. Rimanevano 2 dita di liquore per anni, perché può sempre servire. A che cosa? Non si è mai capito.
0: Ti sblocco un ricordo?

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: C'era una volta una bambina bionda, ricciolosa e con un sogno piuttosto modesto: diventare una dea.
2: Da grande voglio fare anch'io la dea, così forse mi lasceranno giocare insieme a loro.
3: Ehi!
2: Buongiorno, papino.
1: Ovviamente stiamo parlando di Pollon, la bambina che ci ha fatto conoscere la mitologia greca in un modo decisamente diverso da quello che ci raccontavano a scuola. Perché l'Olimpo di Pollon era tutta un'altra cosa.
4: Salve ragazzi, voglio raccontarvi una storia. Tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente felice e sempre sorridente. E questo perché in cima a una montagna chiamata Olimpo viveva un allegro gruppetto di dei che tra un banchetto e un bagordo, un bicchiere di buon vino e una coscia di pollo controllava amorevolmente dall'alto la vita degli uomini sulla terra.
1: Altro che luogo solenne e divinità maestose, era un posto colorato, allegro, ma soprattutto parecchio incasinato, dove gli dei litigavano, si innamoravano, combinavano guai e spesso sembravano avere più problemi degli esseri umani. E in mezzo a tutto questo c'era lei, Pollon, curiosa, testarda, pasticciona e soprattutto incapace di farsi gli affari propri.
2: Sono la figlia di Apollo, sono la figlia di Apollo, la figlia del dio Sol.
5: Ci siamo, perché non si dà l'ippica?
1: Il migliore amico di Pollon era Eros, che tutto sembrava fuorché l'affascinante dio dell'amore. Era un bambino un po' sgraziato, praticamente sempre in mutande, armato di arco e frecce e con due alucce talmente piccole che già riuscire a volare sembrava un progetto ambizioso. In teoria avrebbe dovuto far innamorare le persone, ma in pratica passava gran parte del suo tempo dietro a Pollon, trascinato in qualche pasticcio dal quale probabilmente avrebbe preferito tenersi lontano.
5: Apri le orecchie e reggiti forte, poppante. Quando saprai con chi stai parlando, ti inchinerai a baciarmi i piedi. Ebbene, io non sono altro che Eros, il dio dell'amore.
2: Cosa, il dio dell'amore? Che delusione!
1: E poi c'era Zeus, il nonno di Pollon. Sarebbe dovuto essere il re degli dei, il signore del cielo, quello dei fulmini, della potenza. E invece era un nonno donnaiolo, vanitoso e pasticcione, e perennemente impegnato soprattutto in una missione: non farsi beccare. La sua moglie era...
6: Zeus, non fare il Don Giovanni, tu sei già occupato!
7: Oh, ti prego, scusami, mia diletta! Aiuto, fermate!
1: E poi c'era Pollo, il babbo di Pollon e dio del sole, che detto così sembra uno dei ruoli più prestigiosi dell'Olimpo. Poi però scoprivi che ogni mattina doveva salire sul carro e portare il sole a splendere nel cielo, magari dopo aver passato notti brave in giro per l'Olimpo.
8: No, anche stavolta ho dormito troppo, sono di nuovo in ritardo.
9: Apollo! Hai fatto tardi per via della sbronza, eh?
1: Ma Pollon non ci ha lasciato solamente un Olimpo pieno di dei improbabili, ci ha lasciato soprattutto una frase, una di quelle che bastano poche parole, e subito pensi ad un significato un po' diverso.
10: Se in barca al comando ne serve a darti l'allegria,
2: coro coro Pollon!
5: Ma quella roba è portentosa, mi sento così di buono.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

eclettica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1987, Franz Gall, Ella e la. Dal 1988,

dal 1982, Falco, Der Kommissar. Radine dum, oh oh. Ciao, Der Kommissar, che dum, oh oh. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever. Ritmo.

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
1: È un'emozione speciale, c'è una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
2: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. Mi ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
0: I due potrebbero diventare la quarta coppia di fratelli ad essere schierati contemporaneamente dopo Giuseppe e Felice Milano, Aldo e Luigi Cevenini e Pippo e Simone Inzaghi. Oltre agli Esposito ha parlato anche Michael Caiode, ottimista dopo l'ultima delusione mondiale.
3: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
0: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Sul tema si è espresso anche Marco Tardelli, duro contro gli ultras juventini. Faccio fatica ad accettare ciò che è accaduto, dice la Gazzetta. Abbiamo toccato uno dei punti più bassi. Voltiamo pagina, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Yuri Romanò.
4: Una partita che sarà tosta e loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo, e quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, e però determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
0: In caso di vittoria in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. E Sinner, in attesa di rivederlo in campo, presumibilmente in Cina, il CT Volandri non si sbilancia sulla sua presenza, ma spiega si sta allenando da una decina di giorni e sta progressivamente aumentando i carichi di lavoro. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaijan, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Nel paese il 27 settembre si celebra la giornata della memoria, che onora i caduti nella seconda guerra del Nagorno-Karabakh. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

la selezione e il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

1987 Madonna, Who's That Girl? Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbace e

0: nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Forever Young.
5: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie.

0: Pacheco, you ready? Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci qua, pronti per un'altra...
3: Altra pernacchia?
2: Sì. Pronti per un'altra corta di Master Check 90 su Ritmo 80. Anche questa volta ascolteremo tre canzoni che hanno particolarmente caratterizzato il periodo che fu. Quello dedicato alla dance, che è così tanto tornata. Perché c'è questo ritorno al passato che è davvero una cosa pazzesca. Nella moda, nel cibo, perché sono tornate per esempio a Milano le osterie, le trattorie tipiche, ma non soltanto. E poi nella musica è tornata la musica anni 90, nella musica è tornata la musica, capito? Ho detto che la musica è tornata in ambito musicale, sì, caro il mio Dennis Jack, che saluto e che dall'altra parte pimpante come non mai. Fammi sentire la tua pimpantaggine, la tua pimpantezza, la tua pimpantosità. Allora, senza indugiare, cominciamo con la prima traccia, Mato Grosso con Moai.
4: Cos'era Moai? Moai è il nome della tribù dei Moai, del...
3: E i Moai, sì? Sono quelle facce che stanno nell'isola di Pasqua.
4: Le facce dell'isola di Pasqua. C'hai un po' la faccia da Moai.
3: Ma il naso è più tuo comunque.
4: Il naso è più mio, hai ragione.

0: Era Moai Mato Grosso, cos'era? 130-70.000 bpm, cos'era? Roba
1: 150 buoni.
0: 150 buoni, una roba da battito, da tachicardia, da tacca tacca tacca tacca. Dal 95 adesso invece entriamo in una fase, come dire, molto molto più figa, se vogliamo, anche se è un pezzo che praticamente è stato rifatto quasi uguale rispetto all'originale, più qualche chicchetta che ne ha caratterizzata, come dire, ne ha caratterizzato il successo, caratterizzato. Sto parlando di vari Farolfi, Fargetta, via discorrendo, che in quel periodo giunsero alla conclusione di fondare un gruppo, un producing chiamato Temperer, e questa insieme con Maya, con Feel It dal 98.

0: proposito di cantanti che invece si sono, come dire, rivelate piuttosto multitasking, perché in quanto Simon Jenny ha fatto 4-5, poi come network ne ha fatto 4-5, poi ha partecipato a un sacco di produzioni di DWA come Ice MC, parte singer ovviamente. Sto parlando in questo caso di Network, il progetto della Network. Lei tra l'altro ha recentemente fatto qualche ospitata in giro per il web, è andata anche molto forte, fino a quando poi non ha dimenticato di controcantare il suo pezzo, visto il TikTok che si vedeva. Ha fatto il rap su di sé per non arrancare, quindi sai quelle cagate che faccio io per salvarmi all'ultimo secondo
1: senza riuscirci.
0: Quella che abbiamo ascoltato era Send Me an Angel, non è quella che ha funzionato di più, però è una di quelle che insomma sono state passate parecchio in quel periodo dal 92, e quindi questa puntata finisce qua. Abbiamo ascoltato per cominciare Matto Grosso con Moai dal 95, poi dopo Temperer featuring Maya con Filet dal 98, infine Network Send Me an Angel dal 92. Grazie a tutti da Cecco, è stato bellissimo, salute in maniera pimpante come hai fatto all'inizio. Grazie, ciao.
2: Masterchef 90 Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel Jack. We will be back. Un gettone infilato nel jukebox del bar. Le luci che si accendevano, il disco che scendeva lentamente e poi la musica che riempiva la stanza come se fosse un concerto privato. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro jukebox.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: 20 in punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'inizio ufficiale della stagione autunnale ci regalerà un cambio della guardia tra l'anticiclone ancora pienamente in auge sull'Europa occidentale e un flusso di aria più fredda associato a una saccatura sulla Scandinavia. Quindi le prime infiltrazioni fresche e instabili irromperanno sull'Italia già nella giornata odierna con un primo calo termico e un generale rinforzo dei venti, ma per un peggioramento più generale dovremo attendere la seconda parte della settimana, dove avremo quindi instabilità e anche una flessione più decisa delle temperature. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Ritmo 80 manda
4: i rimandati.
0: Il meno peggio di quello che abbiamo già mandato. Action.

0: tutto il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini. I wanna dance.

bello, eh? L'abbiamo riascoltato oggi nel pomeriggio di Ritmo 80, i ballatissimi, quando siamo pronti, perché dovete sapere, quando arrivano dischi che ci piacciono particolarmente o che ci ricordano in qualche modo la nostra infanzia, purtroppo, e noi ci prepariamo, ci mettiamo in una posizione particolare. Per esempio adesso l'abbiamo assunta perché sta arrivando un disco a suo modo storico, c'è Morricante, Yeke Yeke.

0: memorabili piace.
1: Oh, piace, sì. Allora spieghiamo, perché qualcuno ha acceso la radio da
0: ma
1: poco.
0: Chi?
1: Io.
0: Ah, ok.
1: Perché ho detto, vediamo se siamo in onda. Perché magari parliamo e non.
0: Commenti memorabili.
1: Memorabili. Cioè, sul web c'è proprio una pagina social dove qualcuno fa una foto, commenta, ma proprio o dà la notizia. E però i commenti che sono sotto sono più belli alle volte di quello che viene rappresentato.
0: Anche se in questo caso si parla di una foto e devo dire che ha un grande appeal questa foto.
1: Ok, perché è un negozio di abbigliamento. È un'insegna.
0: Esatto.
1: Come si chiama questo negozio di abbigliamento?
0: Asso.
1: Asso
0: abbigliamento.
1: Però siccome fanno degli stock,
0: esatto,
1: come l'ha chiamato?
0: Stock Asso abbigliamento.
1: Tu vai da Stock Asso abbigliamento.
0: Ma è fantastico, io ci andrei fisso. E attenzione,
1: Carmelo
0: dice collezione primavera e sti cazzi.
1: E sto cazzi.
0: Esatto. Oppure, mentre Fabrizio dice anche l'indicazione precisa dove
1: si trova questo Stock Asso abbigliamento.
0: Al fast food McCoyoni. L'ha capita, cara,
1: Va
2: bene, insomma.
0: Chiudiamo con questo che non è proprio un commento memorabile, però
1: è una notizia. È una notizia che è successa veramente, una notizia che arriva dalla Campania.
0: Esatto.
1: Perché che è successo?
0: Circumvesuviana. Ok, è successo lì.
1: Sì.
0: È andato a fuoco il carro attrezzi,
1: sì,
0: che doveva trainare il bus guasto che aveva sostituito il treno rotto.
2: Andiamo bene.
0: Cioè che al mercato
1: comprò.
0: No, rifacciamo
1: perché non so se avete capito, cioè è successo un problema, il problema nasce da un treno,
0: da
1: un treno rotto che poi naturalmente è stato sostituito come avviene sempre col bus, ma
0: si è rotto il bus, è arrivato il carro attrezzi, è andato a fuoco. Ok. È andato a fuoco il carro attrezzi che doveva trainare il bus guasto che aveva sostituito il treno rotto.
1: Ok.
0: È tutto vero, tutto vero.
1: Trovate la notizia sul web.
0: Ma per fortuna che il camion di Vigili del Fuoco non è successo niente.
1: Non è esploso. Però non c'è scritto.
0: Ma non è ancora detto.
1: Aspettiamo.
3: I rimandati. La compilation della gang di Ritmo 80.

0: tornano tra poco.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in

0: Pronti? Perché adesso su Ritmo 80 è il momento di sbloccarvi un ricordo. E per farlo vi faccio ascoltare un rumore. Questo suono, che immagino abbiate riconosciuto, è quello delle musicassette, dette anche audiocassette o semplicemente cassette. Soppiantate sulla metà degli anni 90 dai CD, le cassette hanno sempre avuto il loro fascino, in particolar modo per il fatto che si potevano ascoltare tramite dispositivi portatili. Uno su tutti, il Walkman della Sony.
1: Il nuovo Sony Walkman!
2: Me l'hanno appena regalato!
1: Rosso!
2: C'è anche l'auto reverse!
0: L'audiocassetta è stata uno dei primi supporti per l'audio portatile disponibile per tutti, e questa era una grande novità. Potevi metterti in tasca le canzoni di un intero LP, sicuramente una delle più grandi invenzioni in ambito musicale. Inizialmente il nastro non era di buona qualità, ma poi furono realizzati dei supporti migliori. Potevi scegliere tra normale, metal e cromo.
3: New Ferro Extra Basf. Maledettamente resistente al calore.
0: Il bello delle cassette è che erano personalizzabili. Per la prima volta potevi infatti realizzare la tua compilation scrivendo magari anche i titoli con tanto di dedica per la fidanzatina. E potevi scegliere anche la durata. Si andava da 60 a 90 fino alle più capienti da 120 minuti. Ma quest'ultime, con bobine così grosse, se non avevi un ottimo Walkman, spesso rallentavano le canzoni.

0: il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80.

0: viene rimandato.
1: Rimandiamo
2: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Martedì 22 settembre 2026. Mancano 100 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Maurizio.
4: Geografia?
5: Sì.
4: Gli affluenti del Po. Latta, l'olio,
5: Peperoncino.
4: No.

0: succede oggi.
1: Il 22 settembre 1981 in Francia, François Mitterrand inaugura ufficialmente il servizio TGV Parigi-Lione.
2: Scusate il francesismo.
3: Quale?
2: Si dice, non c'entra qua, ma si dice.
0: Le frasi del cinema.
4: Il nemico del mio nemico è mio amico.

0: dice il saggio?
1: Ogni volta che tratteniamo emozioni senza viverle, un pezzo di cuore si spegne.
2: Niente popò di meno.
3: E niente popò di meno.
0: Tutto il meglio di Ritmo 80.
4: O tutto il peggio di Ritmo 80.
0: Viene rimandato.
5: I Rimandati, la compilation della

0: andati. Tornano domani per rimandare il meno peggio di Ritmo 80.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parrucchiere.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: le puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Data finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci?
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.

con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20, in versione extended full show. Masterchef. Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

Light Case con i vinili dei DJ di Ritmo 80.

si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà sulla tua smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica. Living on video. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

come on.

0: This is Jam Hot.
1: Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.